0: kana fara tala kuminge. La Nicola Boinge, allo, il va la mingue.
1: Bala, becha mazuta miti zibi zo mazon zizo madame tu kwa jala la
0: angiana la kape
1: nasuna mame tu
0: ha ha bata ala neglige meto mi gala bana wa
1: ha ha jini ko jame
0: maro ala kwa
1: pe mame tu ha ha ya tabe mame tu
0: ha bouge la zo
1: ki bouge ki kiri
0: ha ha kala bouge la kira wa de bouge tangani biana.
1: Ah, d'accord,
0: merci.